Basi matoto wa intino sikifashko kushu manase kumchirida senza antina irmini wortensi wakashtelo Sarai shaka naka mangwana izu wa chuteshi na mpaduka mepwai Mambere nukupurta na mabasa ripundra mberu mchipulikezi panupara di Msambiki.